0: vai via!
1: Sì, padrone, sì.
0: Papà e mamma sentissero, che vergogna!
2: L'onore delle scalapie conta come l'ora!
3: Votre femme?
2: No, ma teacher!
3: Ah, e le Ravison come? Per 100 giorni.
4: Attention!